canto, ipocritone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi ne la...

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.

certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sta l'anima vedeste, a madama cantate, chi ne